0: 剑挥我徒弟女吧。
1: 落花半天蔽月光，借日杯想到凤台上。
2: 去后生都同啲朋友去嗰啲歌厅咁听下。
3: 有嗰阵时诶，$8咧听歌有杯嘢饮添嗰阵。
2: 咁就成晚喺嗰度玩
3: 嘅。我哋放工咪入去咯。即係我哋係中意玩嘅人啦，咁啊，如果去聽徐小鳳嗰陣時候，已經好巴閉啦。
4: 都係唱嗰啲含爛，都唱曬嗰啲以前嗰啲，真係好好聽㗎。
2: 有冇舞跳㗎？
4: 有。
2: 咁你識唔識跳兩下？
4: 唔識。
2: 咁你去嘅時候？
4: 咁出去領兩下就得嘅。
2: 你可唔可以同我領兩下？
5: 咁
2: 我哋領，咁樣領下。咁樣啊，咁樣落歌廳就咁樣。
6: 我賣唱碟賣咗9年啦。
2: 咁犀利啊！
6: 所以好多歌我識唱，嗰啲人冇消遣啊。就中意買啲唱碟翻嚟聽啊！
7: 分比萬里，價千山。
4: 玩得我就騰
7: 騰
4: 騰震啊！震到入咩啊？心啊！
2: 好嘢！